0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Buongiorno e buon venerdì 28 settembre. Oggi è l'ultimo venerdì di settembre, quindi il prossimo venerdì sarà il 2 ottobre. Buongiorno dal vostro Cecantibus, buongiorno a tutta l'organizzazione di questa trasmissione, ormai undicesimo anno, e le nostre storie, le nostre cose le vivremo in queste 2 ore e 30 che arriveranno fino alle 7, e quindi adesso si inizia come al solito con il saluto delle radio e poi si parte con un brano, con Marco, con altre situazioni, con gli spazi del nostro amico Max, e poi abbiamo i nostri ascoltatori, la poesia, insomma abbiamo un po' di tutto. E allora è il momento del nostro saluto delle radio che arriva subito con voi. Saluto radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle

0: 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora crescerai, noi non cresceremo perché ci rimane, ci piace essere sempre bambini. Allora, dunque, iniziamo a salutare tutti i personaggi che ci ascoltano sicuramente, ovvero la signora Celeste che si è svegliata alle 4:29, giusto in tempo, questa mattina. Poi abbiamo ATM, Trenor, Biomass, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e il nostro Dennis e poi gli altri che avremo in diretta. Salutiamo anche chi non c'è più insieme a noi, Francesco, il nostro amico vigile, e salutiamo anche chi ce l'ha suggerito, la signora Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, che come tante altre persone sono salite in cielo e diciamo che ci guideranno, ci aiuteranno a sopportare questi anni ancora qui sulla terra. Grazie Stella, un saluto a te. E poi ricordiamo che il nostro amico Claudio, che si occupa di CAF, con chiamate entranti, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso gestionale web, QWeb ed altri vari, archivio cartaceo e informatico, problemi solving, nonché segretariali, riparazioni PC, inserimento dati. Il nostro Claudio cerca un lavoro a Rovigo, quindi se siete di Rovigo e nei paesi limitrofi avete bisogno di un personaggio che vi dia una mano, Claudio ha bisogno di lavorare, quindi lo salutiamo. Ma adesso è il momento di ascoltare, dopo i saluti, anche cosa ci dice Marco Roma. Marco Roma? Ecco qua Marco Roma, allora è pronto, eccolo qua che arriva.
1: Tanti auguri a Michael Douglas, tanti auguri caro Michael Douglas, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, ti sei smarrita nel bosco? Vuoi ritrovare l'uscita? Capucciato. Ma la cerchi con la bussola, quella della mente. Non è filosofia, ma è soltanto la tua magia. Dai che ce la fai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Qua parla di bussola, ti sei smanita, vabbè, con la bussola, vabbè. E allora, sono le 4:42 e 16 secondi, vedremo stamattina quanto dura la chiamata con Marco, che...
2: Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo, togliamo la voce.
2: Voce non attiva.
0: 4:42 e 31 secondi. Pulsante. Siamo 4:42 e 31 secondi.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Buongiorno!
0: Come si va in questo venerdì diretto a Pontinia?
3: Guarda, manca poco, ma lampa.
0: Cioè lampa nel senso che ci sono i lampi?
3: Lampi, tuoni, tutto c'è.
0: E quindi tu diresti che piove?
3: Ma dice una fa qualcosa, però non lo so che...
0: Ecco. Tu sei ancora sei in viaggio ancora o sei arrivato già?
3: No, sto in viaggio. Manca poco, però ecco. Sto in viaggio.
0: Allora, i nostri amici, cosa fanno i nostri amici Damiano, Giovanna, Eleonora?
3: Allora, Giovanna dorme quindi fino alle 6:30, penso.
0: Poi si sveglia per il saluto delle 6:30.
3: Sì, poi si sveglia, poi oggi attacca a mezzogiorno.
0: Quindi lavora.
3: Sì. Damiano e Eleonora ieri non li ho sentiti proprio, spariti un'altra volta.
0: Vabbè, allora ogni tanto vanno e vengono.
3: E loro così.
0: Vabbè.
3: È normale. Sì.
0: Allora, noi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti, sai, i nostri amici che ci ascoltano e soprattutto anche i personaggi che tu connetti spesso hanno un po' di problematiche lavorative, quindi dobbiamo fare degli extra praticamente.
3: Sì, allora, è un'intervista insolita questa volta?
0: Sì, allora abbiamo l'altro ieri abbiamo intervistato Malnati, Aristide
3: Malnati. Sì, Aristide Malnati, sì.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: proseguendo sullo stesso filo, più o meno.
3: Allora, avremo... Sullo stesso filo, perché c'è uno che, un ragazzo che è stato con lui dentro il Grande Fratello, che è Sossio Ruta, calciatore, Grande Fratello, Temptation Island, Uomini e Donne, e lui sarà intervistato alle 15:30, mercoledì 30.
0: Quindi 15:30-30, anche per giocare con lo...
3: 30-30, sembra anche fatto
0: se,
3: apposta.
0: Anche se poi lo rimanderemo verso le 20:25 di nuovo, per sì, quelli sì, che sono abituati ad ascoltare di sera, e poi manderemo le repliche.
3: Sì, sì, certo.
0: E invece il mercoledì 30 alle 20 di sera avremo?
3: Avremo il grande manager, editore, reality...
0: Sì.
3: Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo. Bene, detto sì, ciò, poi lo ricorderemo alle 6:50 questa routine. E adesso andiamo a cercare un brano quando sono le 4:45 e 45 secondi. Per un secondo abbiamo perso la raddoppia. Allora, titolo del brano, Pontinia, sempre Marco Gadgets, da sì, Marco Camion con i cuoricini, eccetera.
3: Allora, dai, te la voglio far facile stamattina.
0: Sì.
3: Un'emozione da poco.
0: Vabbè, questo è troppo facile.
3: È troppo facile, dai.
0: Troppo facile.
3: Eh sì, dai. È troppo facile, la cambio.
0: Cambiala, dai.
3: Ragazzi, troppo facile. Allora,
0: un'emozione per sempre. Rimaniamo sull'emozione.
3: Rimaniamo sull'emozione. Allora, vediamo un po'.
0: Siamo su Digital International Radio con le radio collegate.
3: Seguo ancora te.
0: Ah, questa me l'hai già fatta però, eh?
3: Sì. Dici?
0: Sì. Solo che non lo ricordo lo stesso.
3: Seguo ancora te.
0: Seguo ancora te.
3: 20 milioni di visualizzazioni.
0: Ultimo?
3: No.
0: Pure questo mi ricordo che l'hai fatta già, quindi insomma vuol dire che l'Alzheimer cresce.
3: No, forse, ma nemmeno, però te lo ricordi, io non me lo ricordo.
0: Mi ricordo che me l'hai fatta. Donna o uomo?
3: Donna.
0: C'è ancora te. Elisa?
3: No.
0: Giorgia?
3: Va bene, è lei entrato, vedi
0: il fatto che me l'avessi fatta un po' in qualche maniera,
3: vedi, però
0: vabbè, dai, un'emozione da poco, era Anna Ox, quindi l'avrei saputo prima.
3: Bravo, Anna Ox, no, perché ho detto un momento Anna Ox, tanto che non
0: la mettiamo,
3: no, veramente mai messa,
0: Sì, però, ma ogni tanto la mettiamo. E allora, okay. Giorgia, scelgo ancora te.
3: Scelgo ancora te. Lei. Giorgia, da Amazon Music.
0: Eccola qui.
4: Io ti guardo, io ti vedo.
0: E allora, Marco, o a più tardi se non trovo i persone, ma ci sono oggi. Se no, ci okay, sentiamo alle 6:47-48 dopo la poesia. A dopo.
3: Perfetto, a dopo.
0: Ciao.

0: Abbracciami.
1: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo un'esperienza, però questa volta un'esperienza registrata, perché è serale, in quanto ci troviamo dialogo nel buio per, nella parte serale. Diamo il buonasera a Christine. Buonasera Christine.
3: Buonasera, ciao.
2: Insieme a te invece poi arriverà più tardi, tra un attimo, chi è che arriva?
3: E allora arriva Roberto, cioè il mio partner. Siamo venuti insieme per questa esperienza molto particolare, infatti era una sorpresa che avevo preparato più per lui. E
2: tu lo conoscevi già?
3: Esatto, avevo già fatto un'esperienza simile durante la scuola superiore. Avevamo fatto con la classe sempre un percorso nel dialogo nel buio, ma
2: senza finale. Perché dobbiamo dire che la particolarità di questa sera, che poi vengono di mattina da noi su RVD, la particolarità è che dopo il giro che tutti i bambini nelle scuole vi raccontano, tu l'hai fatto più volte ormai, no? Cos'è che ti ha affascinato di più di questo giro?
3: Allora, diciamo che affascina sicuramente il fatto che sviluppi tutti gli altri sensi e lasci completamente da parte la vista su quello che penso che sia il senso su cui ci affidiamo molto di più rispetto agli altri sensi.
2: Sì, e poi?
3: E poi, nel senso, era anche un'esperienza che volevo far provare anche al mio compagno Roberto, che sapevo che non l'aveva mai fatto, ed era un'esperienza che non si aspettava per nulla.
2: Però c'era, diciamo che abbiamo messo la ciliegina sulla torta, anche qui, la prima volta che facciamo queste registrazioni, perché dopo il bar, c'è la consumazione con musica praticamente.
3: Esatto, infatti volevo già prenotare per la scorsa settimana, ma lo slot era già pieno e io volevo appunto provare, cioè completare l'esperienza con anche la parte del bar, che non avevo mai provato neanch'io, e mi avevano anticipato che c'era anche la musica, il pianista dal vivo. Esatto, che anch'io sono il pianoforte, quindi ero super interessata anch'io.
2: Ecco, perfetto. La settimana scorsa c'ero io proprio.
3: Sì.
2: Sì, vabbè, poi ci sarò ancora molto più in là, però non si sa mai, magari ci ritroveremo qualche volta.
3: Sì.
2: Bene, è arrivato Roberto?
3: Sì, è qui vicino.
2: Allora, ecco Roberto, eccoci qua. Allora Roberto, che sorpresa ti ha fatto la Christine?
4: Pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. È stata la mia prima esperienza.
2: Ma appena sei passato dalla luce al buio, cosa è successo?
4: Allora, onestamente ho provato un pochino di ansia e paura. Sì. Perché avevo questa incertezza per quanto riguarda l'ambiente circostante.
2: Però poi diciamo tutto è ricaduto, tutto è andato alla normalità.
4: Sì, quello sì.
2: Ecco, e invece nella parte del bar, quindi con cosa avete bevuto voi di bello?
4: E abbiamo bevuto un cocktail che adesso non so pronunciare, sì. Ma ti posso
2: assicurare?
4: Ok, sì. So solo che la Christine mi ha versato metà del drink addosso e ora ho la camicia mezza sporca, ma va bene lo stesso.
2: Diciamo, chiudiamo un occhio, dai, a questo.
4: Anche due, dai.
2: Bene, comunque era buono il cocktail.
4: Buonissimo.
2: Il pianista, che si chiama come me tra l'altro Giuseppe, che anche lui pianista, anch'io sono pianista, è stato brevissimo, lo sentivo di qua mentre vi aspettavo. E niente, è stata un'esperienza bella che secondo me potreste rifare ancora, credo, no?
4: Naturalmente.
2: Certo.
4: Soprattutto dalla cena.
2: Ah, la cena al buio, sì, manca anche quella. Bene, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, su qualche caratteristica che magari non avete approfondito?
4: Allora, io ero abbastanza sorpreso per quanto riguarda Roberto, che consegnava i cocktail senza...
2: Il tuo omonimo praticamente.
4: Sì, il mio omonimo senza indicazione più che altro. Sì. E riusciva splendidamente.
2: Sì.
4: Come fa?
2: Allora, intanto loro memorizzano bene tutte le varie posizioni dove mettono le varie bottiglie, alcune sono un po' diverse, altre no, e poi insomma è questione di mente. Per esempio i centralinisti una volta ricordavano tutti i numeri a memoria, adesso che invece ci sono i telefonini non ricordiamo più niente.
4: Capito.
2: Ancora qualche domanda, Christine?
3: Eccomi.
2: Domanda tu, qualche domanda sulla disabilità, sul...
3: Allora, anche, in realtà allora, essendo... Non...
2: Allora, visto anche in campo musicale, visto che c'è davanti un pianista.
3: Esatto, nel senso... Allora, io ho suonato anch'io il pianoforte, ho frequentato il conservatorio a Verona, sì. E anche lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una ragazza, anche lei, non mi ricordo adesso se era ipovedente o non vedente, sì. E lei suonava veramente da Dio, nel senso... Da sempre mi sono chiesta come fanno e cosa li tiene, mantiene la passione per tutte queste, cioè è molto difficile, cioè io stessa suono il pianoforte e mi rendo conto che arrivati a un certo livello diventa molto molto difficile.
2: Sai che si dice che addirittura i non vedenti dalla nascita, io non lo sono, quindi non sono tra quelli, hanno una zona del cerebrale dove si acquisisce di più la musica e riescono ad essere musicali al massimo, cioè il cosiddetto detto orecchio assoluto.
3: Esatto, infatti immaginavo che sia Giuseppe che te abbiate l'orecchio assoluto. No.
2: Io non ce l'ho assoluto perché fino a 10 anni ho visto, ecco perché.
3: Ok, ma infatti una domanda che mi chiedevo è perché magari chi ha l'orecchio assoluto ed è molto molto sensibile e preciso, ascoltando magari legge anche lo spartito ascoltando appunto, invece... Cioè nel senso, per chi invece non ha l'orecchio assoluto come te in questo caso, come si fa?
2: C'è lo spartito in braille che bisogna leggere prima la mano destra.

0: destra, prima poi la mano sinistra,
1: e poi insieme,
0: e
1: come...
0: poi metterle insieme le due cose.
1: Okay.
0: Anch'io comunque non ho l'orecchio assurdo, relativo ce l'ho, quindi meno male le canzoni le suonare lo stesso, soprattutto in do, soprattutto il mio do maggiore, quello che è più semplice, però riesco ugualmente. Quindi stasera abbiamo trovato anche una pianista con la quale ci siamo confrontati.
1: Esatto.
0: Bene, e per noi, tu pensa che il Braille, che è la nostra scrittura, in sei puntini c'è tutto. Cioè, per esempio, il do in Braille si segna D. Poi se ci metti vicino un puntino sotto diventa una minima, se ce lo metti a sinistra diventa una semiminima.
1: Ah.
0: E si va da una a tre caselle, perché per esempio se tu vuoi scrivere do minima quinto dito, devi scrivere quindi una N per noi, e poi il quinto dito che vuol dire una K. E si arriva addirittura a 3-4 caselle per capire una nota.
1: Mamma mia!
0: Sì, sì, sì.
1: Oddio.
0: E questa è l'emblematica musicale nostra, è un po' questa. Bene ragazzi, io se avete ancora una domanda, altrimenti ci salutiamo, vi lascio uscire anche in questa versione serale.
1: Grazie.
0: E come al solito in genere faccio contare ai bambini della scuola 3-2-1 e diciamo insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1
1: viva dialogo nel buio.

0: questo nuovo appuntamento di spazi? Non puoi parlare, non puoi rispondere, stai bevendo? Va bene, ci penso io. Benvenuti, nuovo appuntamento di spazi con Max Mollica e Dino Super Di Germano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno, la regia di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se volete potete scriverci attraverso l'indirizzo di posta elettronica Magilla Radio Production @gmail.com e come sempre diciamo, non dimenticate i social, ok? Cercate la pagina spazi, andate poi col vostro like e sapete già come funziona. Bene, eccoci qui. Pronti, partiamo immediatamente. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Andrea Prestianni.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, è un piacere nostro averti qui in questo appuntamento di spazi. E subito la prima domanda d'obbligo è la seguente: come nasce la passione per la musica in te e come hai mosso i primi tuoi passi in questo fantastico mondo?
1: Diciamo che principalmente ero un ragazzo che cantava per sempre, sempre all'asilo, a giocare a calcio, e quindi i genitori mi hanno spronato a fare concorsi. Ogni volta che c'era un palco montavo sopra, mi davano il microfono e cantavo. Questa è stata il primo sentore. Poi sono stati bravi loro a mandarmi a lezione, quindi a indirizzarmi bene, a farmi fare un percorso già dai 9 anni.
3: Sono vuoto,

0: Ben ritrovati qui su Spazi, Max Mullica e Dino Super di Germano. Oggi sono in compagnia di Andrea Prestianni, che ha iniziato sin da bambino, poi crescendo ha maturato le sue esperienze fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui ha realizzato uno studio di registrazione ma anche una scuola di musica. Ce ne vuoi parlare?
1: Allora, praticamente parte tutto dagli antipodi proprio, perché comunque la gente con cui collaboro, specialmente il chitarrista, ha sempre avuto un suo studietto in casa, come l'ho avuto anch'io dai 18 anni in su. Cioè, ti compri il pianoforte, poi ti compri il computer, attacchi schede audio, inizi a registrare, a fare le preproduzioni delle tue canzoni. Le fai e poi inizi a farle veramente bene, perché inizi a comprare gli strumenti giusti e i plugin giusti, e quindi piano piano inizia a registrare anche per gli altri. C'è stata questa voglia di prendere un posto che non fosse casa, che non fosse la capanna di casa o la stanzetta o la cantina, ma un posto pubblico, diciamo, in piazza. Noi siamo in un paesino piccolo in collina a Santa Maria a Monte, a Pisa, che si chiama Santa Maria a Monte, e quindi non è che siamo in un grande centro, però siamo comunque nel centro, cioè. E quindi questa sarà una scuola, oltre ad essere una scuola di musica, anche proprio uno studio di registrazione, dove chi vuole può arrangiare il suo pezzo, farti fare la chitarra o il pianoforte in una sua canzone, o semplicemente farti fare una base specializzata per una cover, quindi una canzone di qualcun altro rivisitata.
2: Ma che nome avete messo a questo progetto, a questo studio? Ha un nome?
1: Si chiama Artwork Studio.
2: Perfetto. Allora Andrea, è giunto il momento di parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine del nostro programma intitolato Solo. Vogliamo sapere tutto, come è nato, chi ha collaborato nel progetto.
1: Allora, questa canzone che sentirete, che è Solo, è una canzone molto intima, è una di quelle che ti escono che nemmeno vorresti farle sentire. Cioè, l'ho scritta, l'ho musicata, mi ci sono messa a piangere, perché di solito succede così, è rimasta lì nel cassetto. Certo. Perché? Perché effettivamente, se andate sul mio profilo YouTube, Andrea Prestianni, come se vi prestassi gli anni, o su Facebook o su Instagram, vedrete un Andrea energico, solare. Di solito sono così. Questa invece è un lato di me, di quelle, sai, come se mi avessero dato una coltellata, come quando ti feriscano e lo butti nero su bianco su un foglio. Quindi era una cosa mia intima, che poi piano piano, avendola fatta ascoltare a varie persone, tutti: oh, è bellissima, ma perché non ci fai una, perché non la pubblichi? E quindi, parlando con una violinista, una mia amica, mi ha detto: ma scusa, perché non la fai? E io ci faccio il violino sopra. E quindi, provandola insieme, questa volta in capanna, perché eravamo ancora in capanna, nello studio nuovo non c'eravamo, l'abbiamo provata piano il violino, è venuta spettacolare. Abbiamo detto: facciamo un cavolo di video bello e emozioniamoci, e chi se ne frega se la gente non capirà, se qualcuno non capirà. Io spero che gli ascoltatori sapranno capire il senso della canzone.
0: Quindi abbiamo un eccellente violinista e tanti artisti che hanno suonato insieme a te.
1: Sì, allora la violinista dove è iniziato tutto con Solo si chiama Linda Leccese, e adesso siamo diventati proprio, oltre che amici, proprio colleghi, perché stiamo iniziando questo percorso qua all'Artwork Studio. E insieme con noi c'è anche Marco Bracci, che è il mio chitarrista storico ufficiale, con cui abbiamo fondato Ufficio Maldestri. Cercateci su YouTube, insomma su tutti i social, perché siamo un gruppo emergente, diciamo un grosso modo indie, che ci sta dando da fare per scalare le classifiche di Spotify.
2: E il tempo passa, il tempo va, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Naturalmente dobbiamo ancora ascoltare la bellissima canzone del nostro ospite di quest'oggi, Andrea Prestianni. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio, e naturalmente anche da tutto lo staff tecnico e da Magilla Radio Production. A proposito, le vostre mail le potete indirizzare a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Non esitate a scrivere, noi siamo qui a vostra completa disposizione. E poi sui social siamo presenti più che mai, basta andare a sbirciare, trovare i nostri profili, le nostre pagine, cliccare il fatidico like e fare parte della nostra combriccola. E adesso cediamo la linea al nostro ospite di quest'oggi, ad Andrea Prestianni, per il saluto finale e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: E allora ciao a tutti, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, e mi raccomando, andate sui profili social, Facebook, Instagram di Andrea Prestiani per vedere magari chi sono che sta parlando adesso, e magari andate anche a vedere Ufficio Maldestri, che è il gruppo, il duo che dicevo prima sta scalando un po' le classifiche per cercare di entrare, di emergere nella musica indie tramite l'etichetta Artisti Online, quindi saluto Marco Gatti, e delle nostre edizioni Magilla Spettacoli. Vi lascio con il pezzo di cui avevamo parlato prima, che si chiama Solo, vi invito a meditare e buon ascolto.
3: Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso. Avrei bisogno di amicizie vere, di un amico che ti scuote, ti alleggerisce la testa, mica di quelle maschere finte e disoneste che hanno sentenze e soluzioni per ogni evenienza.

Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati, è vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Domenico Iavarone, un cantautore salernitano, pianista, cantante, diplomato al conservatorio e da oltre 30 anni scrivo canzoni, sia per me che per altri artisti. Il 21 luglio è uscito il mio EP, che contiene 4 canzoni, una delle quali è Sotto lo stesso cielo. In effetti questa canzone parla un po' di come stiamo trattando il nostro pianeta. Vi lascio all'ascolto del brano Sotto lo stesso cielo. Testo e musica Domenico Iavarone. Ciao!

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta, sono le 5:17:42. Abbiamo sia il capitano in linea sulla linea 2. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. E buongiorno a Gina.
2: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano.
0: In quest'ultimo venerdì
2: piovosissimo.
0: Piovosissimo.
2: Buon venerdì. Qui da noi stanotte

0: ci prepariamo il Natale, dai, su, guardiamo sì, il positivo.
1: Già ottobre si prepara il Natale.
0: Io adoro il Natale, quindi va bene, dico così perché così toglierò meglio la fine dell'estate, che è la mia stagione preferita. E quindi
1: ecco, allora
0: devo
1: oggi
0: inventarmi qualcosa.
1: Tra un po' manderemo il brano del nostro Dennis, il nostro cuginetto che ha mandato. Ma prima di mandare questo brano, scegliamo noi un brano, lo scegli tu, Gina?
0: Sì, io oggi voglio fare tanti omaggi a dei grandi cantautori. Questa settimana mi è preso così, ne ho ascoltati talmente tanti e tanta roba in questi giorni che ho detto venerdì.
1: Allora facciamo gli omaggi. Facciamo così, oggi abbiamo gli omaggina.
0: Esatto, gli omaggina.
1: Lei, capitano, è d'accordo
0: allora,
1: oppure...
0: Vediamo se lui è d'accordo.
1: Altrimenti io, se il capitano è d'accordo, non facciamo...
0: No, musica d'autore voglio sentire in questo, in questa puntata.
2: Non conosco nessuno Omar, chi è questo Omar?
1: No, omaggina.
2: Ah, io pensavo che c'era un altro Omar.
1: No.
2: Oh, ma non c'è Omar.
1: Niente Omar.
2: C'è allora, Gina allora.
1: C'è solo Gina. Omaggina.
2: La regina
1: degli scacchi. Allora, primo omaggina, chi lo facciamo omaggina?
0: Sì, il primo omaggina lo facciamo a Lucio Dalla.
1: Ah.
0: Voglio ascoltare Vita.
1: Vita con Gianni Morandi.
0: Sì, anche una versione tutta sua, però insomma quello che ti è più comodo mettere su. Ci sono tante versioni, ne ho ascoltata una carina. Dove non c'era Morandi, c'era solo lui, solo Lucio Dalla.
1: Allora, vediamo se la troviamo allora.
0: Vita. Che tra l'altro ha anche un arrangiamento più coinvolgente.
1: Sai perché loro lo mettono... Ecco, di recente mi sono accorto che sul nostro ricercatore di musica, che se tu scrivi il testo di una canzone ti cerca il titolo.
0: Ah sì? Dai.
1: Sì. E questa è una bella cosa, perché uno, l'altro giorno mi ricordo che diceva queste parole, abbiamo scritto le parole e è uscito il titolo, che non era lo stesso delle parole. Quindi Vita...
2: Vita e Sepide.
1: No.
2: Ah no,
1: vediamo se ce la dà solo...
2: Giada.
1: Vedi, me lo dà.
0: Non preoccuparti, va bene lo stesso.
1: Mi dà tutta la vita con Dalla, tutta la vita a suonare il piano.
0: No, vita. Anche gli angeli.
1: C'è un'altra vita sempre di
0: capita a volte, sai.
1: Lo mette sempre.
0: Va bene.
1: Oh, ma ce ne fosse. Ce n'è uno addirittura con Mario Lavezzi insieme.
0: Se forse quella che ho sentito io era estratta da un live.
1: C'è anche quello con Ornella Vanoni, quindi non so, noi stiamo studiando.
0: No, ma non è tutta la vita, è Vita e basta,
1: sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Quella è un'altra canzone, quindi meglio quello con Morandi, così andiamo sul sicuro.
1: Non voglio. Sto vedendo. Non vedo mai. Cara niente, non è.
0: Niente. Metti quella, vai.
1: C'è quella con Ornella Vanoni e Lucio Dalla e Morandi. Eppure l'abbiamo scritto giusto noi. Futura. La sera dei miracoli. L'ultima luna rimasta vincente. Stella di mare. E poi si sposta. Si sposta alle altre canzoni.
0: E metti Futura allora, dai. Tanto è bella lo stesso. Ero indecisa tra le due, visto che lei è appena passata.
1: No, Stella di mare. La sera dei miracoli.

0: Eccolo, Futura è così. L'abbiamo passata, allora eccola qui che la facciamo partire. Futura.
1: Grazie.
0: No, questa non, sicuro non è.
1: No!
0: No, no, non è sicuro. Ah no, perché una...
2: Perché? E di vino nel telefono.
3: Lettere d'amore, parole che restano con noi.

0: Adesso dovrebbe andare.
1: Abbiamo troppa fan.
2: Futura, Lucio Dalla da Spotify.
0: Adesso l'ho fatta partire. Si era inceppato il software.
1: Eccola.

0: Omagina, abbiamo fatto omaggio a Lucio Dalla, dovevamo fare Vita, però non abbiamo trovato la vita sola di Gianni Morandi, quindi abbiamo detto Futura. Ecco,
1: bello, bello, ecco. grande Lucio Dalla.
0: Allora, questa sera ci sarà l'Italia che gioca con col Belgio. Con il calcio.
1: Allora c'è da guardarsela.
0: Capitano, quante ne prenderemo stasera?
2: Vinciamo!
0: Sì, dici che vinciamo col Belgio.
1: Ma lui è fiducioso, dai.
0: Io dico, vinciamo, no, c'è Lukaku, poi c'è...
2: Magari gioca lui, siamo a posto.
0: Poi ci saranno altri giocatori belghi che hanno abbastanza esperienza, quello del Milan che come entra, gioca e scarta tutti e fa gol. Insomma, sarà
1: interessante.
0: Vabbè, allora vedremo se lunedì mattina abbiamo perso o vinto, quello di, lo diremo lunedì questo. Domani
1: ma non sono più i mondiali di una volta e non sono più le partite di una volta. Prima c'era, quando io ero ragazza, un giocatore era di una squadra e basta, lì c'era e lì rimaneva. Allora si diventava, diciamo, tifosi anche per quello di quella squadra, perché giocava quel giocatore che era bravo, che era bello. Infatti c'erano anche tanti tifosi. Adesso un giocatore gioca di qua, gioca di là, maggiore offerente, sembra il mercato del pesce, ma non lo so. Questo calcio, potremmo aprire un dibattito infinito.
0: Se l'apriamo non finiamo per le 6, quindi è meglio scegliere un altro brano. Facciamo un altro omaggio.
1: Ecco.
0: Secondo omaggino. Sì, ecco, sì. Secondo omaggino.
1: Secondo omaggino lo facciamo proprio qua, dalla leva calcistica del 68. Lo facciamo a Francesco De Gregori.
0: Questi giocatori.
1: Esatto, dai, mi è venuta così. Parlavo di calcio.
0: Allora, leva calcistica del 68, Francesco De Gregori.
1: Dovrebbe chiamarsi così. Eccola.

0: E allora a questo punto ci sporge la domanda spontanea. Magina, ha giocato mai a pallone e qual è il ruolo che lei vorrebbe giocare?
1: Ebbene, ebbene, lo so che non te l'aspetti, ebbene sì.
0: L'attaccante.
1: Ho giocato da ragazza e mi divertivo da morire. Vabbè, ma noi si giocava nei quartieri, si giocava per strada, erano altri tempi.
0: Sì.
1: Giocavo dove c'era bisogno, dove mancavano i compagni, si andava a tappare i buchi.
0: Però il tuo ruolo preferito quale
1: Il
0: era?
1: ruolo preferito era attaccante, io sono una che combatte, una
0: Quindi.
1: stra, e quindi il mio ruolo preferito era quello, però insomma si andava dove mancavano gli altri, anche come portiere ho giocato. Bello,
0: Invece
1: divertente.
0: il ruolo del capitano ha
1: Anche perché poi
0: giocato.
1: si giocava maschi e femmine insieme, quindi
0: Sì, beh,
1: era
0: certo.
1: anche un modo per mettersi in competizione, no? Bello. Dei
0: Sì.
1: ricordi bellissimi.
0: Invece il capitano nel gioco del pallone com'è andato?
2: Ma sono il capitano!
0: Vabbè. Sì, vabbè, il capitano in genere è un ruolo che non è preciso.
2: Come non preciso?
0: Il capitano.
2: Capitano, c'è la fascia, c'è la fascia!
0: Sì, c'ha la fascia, però potrebbe essere anche il portiere, tipo Donnarumma.
2: Ah, tu vuoi sapere in che ruolo giocavo?
0: Il ruolo del capitano.
2: Ma ai tempi no? Ai tempi nostri si giocava così, non c'era un ruolo preciso. Se andavi nel campo grande, diciamo con
1: Quello che dicevo prima
2: l'affacciamento,
1: io, si tappavano i buchi.
2: era più definito, ma quando giocavamo per strada, si attaccava tutti, si difendeva tutti, cioè il campo era limitato, dai.
0: Sì, tanto magari la porta era qualche porta di
2: Lo
0: qualche.
2: squadre facevamo, eravamo per esempio 4-4, 3-3, ne facevamo
1: Le
2: 11
1: porte erano due
2: persone.
1: pietre, normalmente erano due
2: No,
1: megapietre.
2: noi mettevamo i libri, le cartelle, mi ricordo le cartelle a forma di zaino, i giubbini sopra.
0: O magari qualche volta le porte si mettevano le porte delle vetrate o le porte del garage di qualche.
2: No, cioè sì, andavamo, quando andavamo al giocatore, di solito stanno i garage, no? Che era secco e lungo, una porta di quella di garage. E qui stava uno che diceva, ah, mi ha ammaccato! Sai, quei garage che prima erano fatti di lamiere, no?
0: Sì, la mire
1: Eh
0: Deborah.
1: sì, con le ferrande.
2: Allora quando facevi il rumore, boom, ma
0: Boh.
2: cosa fa il garage?
0: Mi ha ammaccato la porta. Vabbè. Allora, questo per ben augurare il ritorno di Mancini, di Roberto Mancini al
2: Traditore,
0: calcio. E quindi
2: traditore.
0: il traditore, così perché.
2: No, bisogna dire le cose come stanno. A me mi piace queste cose. Io non lo prendevo mai.
0: Però l'hanno ripreso, chissà perché l'hanno.
2: Vabbè, ormai Italia non ha memoria. Non
0: Ecco.
2: abbiamo memoria.
0: Dopo il giorno dopo già dimentichiamo tutto. In questo
2: No,
0: caso.
2: oggigiorno basta che fai parte della lobby.
0: Allora, Gina, ma un brano tuo non lo mandiamo? Omaggio a Gina, Gina.
1: Facciamo anche un omaggio a me.
0: Omaggio.
1: Facciamo una cosa, mandiamo il brano con cui ci siamo conosciuti, che non lo mandiamo da tantissimo tempo.
0: Che era rosa? Qual era il brano che ci siamo?
1: Dai.
0: Era rosa?
1: Eh sì, ormai sono mesi che non lo mandiamo, lo facciamo riascoltare, così facciamo un omaggio al brano che ci ha messo in contatto.
0: Anche perché si avvicina anche da il 25 novembre.
1: Già.
0: Allora.
1: Tra l'altro ho aderito ad un movimento carinissimo che si chiama Think Music Agency, che è un progetto molto bello, infatti io non ho esitato a partecipare, che mette insieme tante autrici, tante cantautrici, proprio in nome insomma, della violenza sulla donna e insomma, di tematiche in questo senso. Quindi poi te ne parlerò più con dettaglio, proprio ieri ho dato l'adesione, perché ci saranno degli eventi importanti a Pescara, insomma, quindi vi terrò aggiornati.
0: Ecco, allora Rosa, eccola qui, speriamo che parte.
1: Eccola, grazie, buon ascolto.
0: Un attimo che dobbiamo essere sicuri che parte, perché ogni volta, ogni tanto dovrebbe essere. Ecco, sì, stavolta non ci ha fregato. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, Rosa, eccola qui, il brano che abbiamo.
1: Grazie, ma grazie, ma grazie.
0: Ecco.
1: Andiamo un po' di attenzione alla musica d'autore, dai su, che bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa discografia nazionale. Accidenti.
0: Bisogna riprenderla.
1: Eh sì, bisogna riprenderla un po' in mano.
0: Siamo alle.
1: Altrimenti diventiamo tutti artificiali e cuori artificiali.
0: Già, almeno il, come si chiama, De Martino ha detto che non vuole saperne di cose artificiali. Mi
1: Ci mancherebbe.
0: auguro che
1: E
0: dica
1: anche a
0: che.
1: Sanremo, vabbè, che Sanremo insomma un po' almeno reggeva per questo. Infatti, negli ultimi anni la delusione più grande era proprio quella, ma anche l'uso di autotune a Sanremo, cioè, non sta né in cielo né in terra, andiamo proprio
0: Infatti,
1: contro
0: mi
1: natura
0: auguro che anche con
1: per quella che era
0: l'autotune.
1: la natura del festival, insomma, perché il festival nacque proprio per cercare grandi interpreti della canzone italiana.
0: E mi auguro che anche l'autotune sia qualcosa di abolito per De
1: Me lo
0: Martino.
1: auguro, anch'io, perché è veramente una cosa che non c'è, cioè, inascoltabile. Io proprio l'unica cosa che davvero non so, perché l'intelligenza artificiale ci può stare, può essere un aiuto per magari cercare delle sonorità insomma più
0: Diverse.
1: nuove o magari esatto diverse per comunicare delle cose che magari alcuni strumenti non sono in grado di fare, eccetera, però l'autotune proprio no, è una cosa
0: Certo.
1: che non. Poi quella standardizzazione del suono umano, della voce umana, per me è veramente ridicola, proprio ridicola. Io non riesco ad ascoltare i bracci, cioè, i cantanti che usano l'autotune non riesco proprio ad ascoltarli. Infatti, quando mi capitano anche in radio,
0: Giri,
1: io
0: fai il
1: giro,
0: cambio.
1: sì, giro, cambio canale, cambio radio.
0: Bene,
1: È più
0: allora,
1: forte di me.
0: il capitano ha fatto colazione?
2: No, no!
0: Non ha trovato i fiocchi di latte, perché altro non trovava i fiocchi. Il capitano è propenso ai fiocchi di latte, Gina.
1: Io invece la mattina mangio il kefir con i semi di chia, le noci e l'avena, la granola che faccio io, che è buonissima. La faccio io con i fiocchi d'avena integrale, frutta secca e pochissimo olio di cocco e sciroppo d'acero. Veramente buona, buona. Di solito mangio quella, ma stamattina mi è venuta fame prima, quindi di solito aspetto alle 7 per fare colazione sempre, anche il venerdì che ci sentiamo. Ma stamattina mi sono svegliata con la fame, forse perché ho cenato troppo presto ieri sera. E quindi mi sono appena fatto un caffè d'orzo con qualche novellino e biscotti buonissimi, biscotti secchi, ma ne ho mangiati giusto due proprio per
0: Perché
1: tamponare.
0: il caffè, perché il caffè potrebbe creare
1: Sì,
0: bruciori di
1: no,
0: sotto.
1: caffè d'orzo prendo al mattino presto, il caffè normale lo prendo dopo le 10, faccio la pausa a scuola col caffè normale, non lo prendo
0: Bene.
1: mai appena sveglia.
0: Allora, il capitano poi ha trovato i fiocchi o niente?
2: No, non sono andato a cercare, no.
0: Ah, non ha cercato i
2: No,
0: fiocchi.
2: questa settimana sarà senza fiocchi
0: Di
2: di
0: latte.
2: latte, ma come dobbiamo fare qua? Non si
1: E
2: trova
1: poi
2: niente
1: che
2: questo
1: ci metti
2: comunque.
1: come carboidrato? Che cosa mangi oltre i fiocchi di latte?
2: No, carboidrati niente. La mattina carboidrati niente. Però se tolto ci sono i lupini, cioè i lupini, che un po' di carboidrati ce l'hanno, ma faccio una colazione proteica.
0: Eccolo.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
2: non è che io, diciamo, bisogna vedere uno come è fatto, no? Non è che va bene per tutti, capito? Io ho la predisposizione allo smaltire i carboidrati, allora, però certe volte poi dipende come sto, dai valori, dalle situazioni.
1: Eh
2: Mangio
1: sì.
2: un biscotto, un biscotto!
0: Un
2: Un
0: biscotto.
2: biscotto sono 70 calorie.
0: Figura di 10
1: Mamma
0: biscotti.
1: mia. Noi
0: Figura.
2: siamo, ragazzi, sappiamo che fa, noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach. Noi siamo.
1: Verissimo, confermo, confermo pienamente.
2: Così.
1: Vero, vero, vero. Quando si mangia bene e si mangia insomma in maniera equilibrata, lo senti immediatamente, dai, diciamocelo, diciamocelo.
0: Ecco, diciamocelo. Ed il
2: Oh,
0: te.
2: è semplicissimo.
0: 50 secondi. Inserisci 5.
2: Sapere il tuo fabbisogno.
1: Certo.
0: Calorico.
2: Allora, tu, il tuo organismo ha bisogno di 1700 calorie. Tutto quello che mangi più delle 1700 diventa grasso. Sta poco da fare.
1: Vero. Sì, sì. Allora, se tu, verissimo.
2: Se tu sai che stai mangiando di più, non è che esce così. Non esce così. C'è un principio.
1: Perché ma noi siamo abbastanza bravi, se ci sappiamo controllare.
2: 7.000 calorie.
0: Ecco, 7.000 calorie.
2: Teoricamente,
1: e invece tu che sei esperto, mi devi dire perché quando mangiamo esageratamente poco, perché a me capita a volte anche di mangiare meno delle calorie necessarie, perché a volte d'estate non riesco a mangiare tanto, a volte mi capita di mangiare anche meno di 1.000 calorie e magari invece non, cioè, non perdo un grammo.
2: No, non è possibile.
1: Eppure è possibile.
2: No, no, questi calcoli non è a simpatia. C'è qualcosa che non va. Noi parliamo di situazioni normali. Poi se uno c'ha la tiroide che non funziona, se uno c'ha la glicemia che non funziona, se c'è, allora siamo nelle anomalie.
1: Ma teoricamente, cioè, diciamo che io sappia, non dovrei averne, però mi capita alcune volte d'estate che anche se mangio pochissimo, cioè proprio facendo i conti intorno alle 1.000 calorie, e che dovrei mangiarne invece, insomma, 1.300, 1.400, resto uguale, non perdo peso.
2: Sì, ma tu devi fare il conto, no, giornaliero, si fa su una settimana,
1: Mi capita per diversi giorni, quindi
2: no, ma poi entrano in campo anche
1: per un mese intero.
2: Allora, facciamo un altro esempio stupido. Allora, io non mangio zucchero, non mangio niente, mi innervosisco, la glicemia sale, ma tu non hai mangiato roba dolce. Però quando si innervosisci, il cortisolo aumenta, no? Ti sale la glicemia, e tu non hai mangiato niente. Tu non hai mangiato niente. Se tu non mangia e sta nervoso o ansioso, ecco, quelli sono i comportamenti.
1: Allora sicuramente sono dei fattori stressogeni.
2: E quando l'uomo c'è il ciclo, parliamo di uomo, so qua dice che ce l'ho con le donne. La donna cambia, ma tu sei sempre la stessa, no?
0: Sì.
2: Però cosa cambia? Certo. Cambiano gli ormoni, cambiano quello. Cioè il quadro. Quando vedono un'opera d'arte, come se non la vedono da vicino, la vedono da lontano, si mette un po' più lontano. Perché da lontano? Perché nel lontano tu vedi l'insieme, lo cogli meglio l'insieme di quel capolavoro.
1: Certo, vero.
2: È così l'organismo. Se tu ti metti la vicina e guardi, come gli analisi del sangue, tu guardi solo un valore, un solo valore non dice niente. Devi vedere tutto il quadro per vedere la direzione dove va, capito? Tu guardassi, non mangi niente, però devi mettere, poi io sono un po' nervoso, però io poi che fa?
0: Devo cantare, quindi.
2: Io per esempio quando aumenta la temperatura, la mia pressione scende. Ma io sono sempre io lo stesso, il cuore è sempre lo stesso, il fegato è sempre lo stesso. Basta che cambia la temperatura, però la mia pressione scende. Perché? Perché col caldo si dilatano i vasi. E allora la pressione scende, no? Come la pompa, no? Quando metti il dito davanti alla pompa fa, la pressione aumenta della carne, il getto arriva più lontano. Quando levi il dito, l'acqua non arriva più lontano. E così. Allora bisogna guardare nell'insieme, dire 7 volte io fa così. E molte volte noi non riusciamo a cogliere perché noi non ci monitoriamo giusto. Perché se tu ti ascolti, ti monitori, capisci?
1: Capito? Sì.
2: Molto è preso dalla vita, trascura alcune cose, non ti senti, non ti ascolti. Quando quello dice, ma quello stava bene, ha preso un infarto. L'infarto non è che viene così. 5, 55, 43, 6, 6, 6, 6. Non ti sei monitorato giusto?
0: No. E allora è l'ora tripla, la possiamo fare oppure c'è ospite?
2: Tripla!
1: Facciamola, dai, la faccio piano piano.
0: Ah, ma ci sono gli ospiti allora?
1: No, gli ospiti no, però sono solo, non sono ah. G&B stamattina.
0: Vabbè, allora andiamo.
2: Stai in alto, stai in alto.
0: Andiamo.
1: Vai, vai.

0: Si vede che ho fatto colazione stamattina.
1: È venuta pure bella lunga, insomma, non so quanti secondi.
0: Sì, è perché ho già mangiato due biscotti.
1: Allora, se mangiassi 10 biscotti, sarebbe un
0: Sì, arrivo a
1: minuto.
0: 40, 39,
1: Arrivi a un
0: 38.
1: minuto.
2: Cantoni, canti, se mangi 10 biscotti.
1: Eh sì, se... vincerò, vincerò. Allora, sì.
0: Vinceremo.
1: Allora, questa mattina avremo Aristide Malnati, non so se tu lo conosci.
0: Scusami, scusami, io ti devo interrompere, ma
2: Aristide Malnati.
0: Dennis.
1: Dennis, non abbiamo fatto la... Io l'ho preparato, però non ha fatto
0: Ma
1: ridere.
0: insomma, ma insomma, ma
1: No,
0: ti
1: allora...
0: devo sempre ricordare il nostro caro,
1: Dennis,
0: caro,
1: Dennis.
0: caro,
1: Ma
0: carissimo
1: era qui, poi ci
0: Dennis.
1: siamo messi a parlare di cantare. Qui pronto, tra l'altro. Eccolo qua.
0: Vai,
1: No, consegna.
0: vai.
3: Dogger, no, 5:57.
1: Almeno il saluto di Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi,
1: Sì,
3: 24
1: perché
3: secondi
1: non
3: alle
1: ci ha fatto
3: 19:09,
1: richieste.
3: poco dopo.
1: Scegliamo, gli manderemo il brano Balliamo sul mondo di Ligabue. Questo abbiamo scelto. Allora, sentiamolo un po' cosa.
3: Registrazione bloccata.
1: Eccolo, eccolo. Se non ci
3: Eccomi,
1: fosse
0: eccomi.
1: Gina.
0: Buongiorno, buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Un salutone a te Giuseppe, naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori in ascolto e saluto anche i tuoi ospiti che avrai oggi a dialogare, tipo Gina, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi lascio anche questa mattina, in questa mattina, la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano per me e ringrazio naturalmente tutti per i saluti, che mi fate tutti i saluti naturalmente e niente, bene, e è cominciato l'autunno, si sente?
1: Sì.
0: E bene, e allora niente. Io vi auguro un buon fine settimana, tra l'altro, e ci risentiamo lunedì. Ok, ciao ciao.
1: Bene, allora balliamo sul
0: Eccoli,
1: mondo.
0: balliamo tutti sul
3: Invia
0: mondo.
3: messaggio vocale, pulsante.
1: Allora, grazie ragazzi. Ci sentiamo venerdì.
0: Grazie, grazie a te, grazie al nostro pubblico e ai nostri radioascoltatori. Un felicissimo fine settimana.
1: Venerdì 2 ottobre, ciao ragazzi, con voi. Ciao.
0: Ciao.

0: 20 di sera. Buonasera Marco.
1: Eccoci, allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera, iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Allora, lui è un vero milanese, Doc. Ha studiato lettere antiche, filologia classica. Ha svolto numerose campagne di scavo in Egitto ed è autore di pubblicazioni di papirologia. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel giornalismo e nella divulgazione televisiva. Lui ha fatto Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione. Buonasera, Aristide Malnati.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'invito. Eccoci pronti.
0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto. Grazie. Lui adesso che facciamo 20 minuti noi?
1: ho detto tutto, l'ho descritto.
2: Allora, ho rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: Ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te: 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua. Adesso, allora, Marco, adesso Marco ti spoglierà con tutte le altre domande.
1: Sì, io vorrei.
2: Sono pronto.
1: Io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella. Mi ricordo tantissimo, con grande emozione, i 3 anni che ho passato al mare ad Armaditaggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare. Noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci, e io iniziavo ad andare a scuola, e poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stata un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: Qual è il ricordo più bello di Armaditaggia?
2: Mia nonna sicuramente una persona molto dolce. Andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Armaditaggia, credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi. Erano momenti ameni. Poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto, molto semplici ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: c'era stato un po' di Harrison Ford dentro di te, o non c'entra
2: niente? Sicuramente quello è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca, ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
3: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto, io ti ho studiato molto in questa settimana, hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, eravamo compagni di banco, diciamo eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece oltre allo studio mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
3: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po' diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio e Fabrizio De André, no? Comunque loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi, dopo grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato i 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9 senza mai allenarsi. Quindi
0: senza allenarsi.
2: Ho detto vabbè,
0: io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia, quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo
3: bello.
2: Di farlo.
3: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione
3: grande.
2: Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate nella
3: bello. Ma qual è la giornata di scavo più emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma è anche, c'è anche tutta una componente fisica. Lì il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata poi, appunto, c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti, anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare. È un lavoro indefesso, diciamo, sette settimane, 6 giorni su 7, però è un'emozione incredibile, cioè ti sembra, certo, di avere, certo, un potere speciale.
4: Certo, emozionante, sì, comunque, grande emozione. Allora, io, a metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia.
0: Abbiamo parlato dell'Egitto.
4: Dello spettacolo.
0: Cosa pensi, a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo, secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto. Io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi, le 3 piramidi, quelle più famose di Giza, sì, Cheope, Chefren e Micerino, sono, appartengono alla 4ª dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone, Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile.
4: A mano d'uomo, mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato, certo, un dubbio.
4: Certo, certo, certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore, ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, siamo andati, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, sì, insomma, sì. E poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra interventi e trasmissione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Chiambretti, una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché dico che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Certo. Il fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
4: Certo, certo. Quindi, ma allora ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: lo stesso Alfonso. No, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie, che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi,
0: sì.
2: Esatto.
4: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa. Io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. Però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto con l'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora.

0: comunque
1: certo, non lo vivevi direttamente.
0: Non lo vivevi in diretta e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire.
1: Certo.
0: Ecco, certo, questo.
1: Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
0: Ma io come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che, insomma, è quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa. La leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente, certo, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
1: Certo, certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
0: Certo, io da ormai dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico, grazie a viaggi stampa, siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata, il 16 ottobre, ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive, e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
1: Bello, quindi praticamente giri il mondo praticamente.
0: Giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati, e ricaviamo poi dei... Io sono in studio poi, e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. So, tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al pubblico. Come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
0: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque. A volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi. E parlo volentieri, sono una persona a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca, quindi mi piace molto l'aspetto dialogico.
1: Certo, quindi, tu dai il tuo sapere al mondo.
0: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Certo, cultura, certo, è un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
1: Sono praticamente due cose proprio diverse.
2: Ultima domanda, perché siamo alle 20:21 e già siamo...
1: sì, purtroppo è volata con Aristide.
2: Però magari ci risentiremo
1: più. È volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummy. Un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale però, un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita?
0: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi sì, templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterò.

0: in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storie e Misteri, la mia trasmissione con Virginia Reniero. A livello umano mi piace sempre questa voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro, certo. Ma parlava, dialogava con chiunque.
1: Però dialogava, giusto?
0: Di cose importanti. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, scrivono, lanciano messaggi.
2: E basta. Sì,
1: sì, infatti. Però ti ringraziamo dell'ospitalità.
2: Grazie ancora.
1: Siamo stati felici, veramente.
0: Grazie davvero.
1: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo alla prossima.
2: Grazie Aristide, buona serata, alle prossime.
0: Ciao.
1: Grazie.

Alex Damiani seguirà dopo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parlerà oggi di radio. E poi avremo naturalmente ancora una volta il weekend di Montagnana.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e io sono, oltre che uno scrittore e uno sceneggiatore, anche un personaggio che parla e che si diverte a parlare di anni 90 e 2000. Lo faccio attraverso la scrittura, le mie pagine e i miei libri. Vi consiglio soprattutto l'ultimo dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro, attraverso le pagine del racconto di una vita, analizzo le compilation che hanno delineato quegli anni, le compilation e in special modo Hitmania, ma non solo, e attraverso appunto i tormentoni e i personaggi di quel periodo delineo bene gli anni 90 e 2000 per poi prospettarmi e proiettarmi agli anni successivi, anni che poi hanno modificato l'immaginario collettivo e la nostra vita. Quindi, partendo dagli anni 90, arriviamo ai giorni d'oggi con tutto ciò che questo comporta. È un viaggio divertente, un viaggio nostalgico, un viaggio negli anni 90 e 2000. E proprio quello che faccio maggiormente è parlare nelle radio di anni 90 e 2000. E proprio in questa puntata parlo del potere delle radio, quello che le radio possono rappresentare e devono rappresentare per ognuno di noi. Proprio negli ultimi giorni mi è capitato di riascoltare in radio una canzone che non sentivo da molto tempo, che ha suscitato in me delle sensazioni molto forti, proprio perché il ricordo e la viva immaginazione lavora molto bene quando abbiamo di fronte un input sonoro così importante per noi. Quindi il potere delle radio non è altro che quello di farci rivivere un periodo passato e riportarceli con la mente e, perché no, anche con il corpo, immaginariamente, facendosi carico delle nostre paure, delle nostre colpe, delle nostre sensazioni, comunque sia buone che cattive. La canzone in questione è una canzone inglese poco rilevante a livello musicale, ma che ha suscitato in me un ricordo veramente importante. La musica è ha questo potere, diciamo, principale, quello di farci rivivere un'epoca passata, farci ritornare lì e proiettarci anche al futuro attraverso noi stessi, attraverso la nostra filosofia e la nostra idea di musica del futuro. La musica nel frattempo sta cambiando, le radio stanno cambiando, molte radio stanno passando dalla forma diciamo FM a quella digitale. Questa cosa è una cosa positiva, è una cosa negativa per alcuni. Sicuramente è un cambiamento, una fase di passaggio che porterà ancora di più a una digitalizzazione importante. Poi molte radio lavorano anche con lo streaming televisivo, la televisione, il canale televisivo, e quello genera sicuramente ascolti maggiori e dà molte più possibilità agli spot pubblicitari di essere visibili e di essere poi reperibili immediatamente. Tuttavia, quello che mi premeva dirvi è proprio questo, ovvero che il potere delle canzoni, il potere delle radio non cambierà mai nel corso del tempo. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento in un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava
0: siamo...
1: solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: che farò. Ha lasciato
1: un... Roby Margherita e Blue Ombre in un'impronta nel tempo, e tra un po' avremo Mare Grazia con l'impronta della poesia.

0: Ed ecco Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: L'ultimo venerdì di settembre.
1: Sì, l'ultimo venerdì di settembre, è proprio vero.
0: Oggi
1: la poesia che leggerò si intitola Un amore finito.
0: Un amore finito.
1: Sì, sono un po' negativa, insomma.
0: Vabbè.
1: Perché dipende, sai, le poesie le ho scritte in diversi momenti della mia vita. Quando ero contenta vedevo le cose più belle,
0: certo,
1: più luminose. Quando invece ero giù di morale le vedevo più nere.
0: Nere, più nere. Bene, allora leggi pure e poi manderemo un brano.
1: Di Calogero Scalisci, scritto da me comunque, che si intitola Un colpo al cuore.
0: E beh, si addice anche con la poesia allora.
1: Ah, sì. Si addice, insomma, è un po' tutto negativo.
0: Sì,
1: negativa la poesia, colpo. È negativa la canzone.
0: Perfetto. Allora, andiamo pure allora.
1: Allora, un amore finito. La notte è lunga e triste perché tu non sei con me. Quello che provo lo leggerai nei miei occhi, ma io non te lo dirò perché il mio segreto non lo svelerò. Vedrai che qualcosa cambierà, ma nessuno lo saprà. Anche se mi dispero pensando a te, tu sarai sempre lontano da me e non potrai darmi più calore. Non vedrò più il tuo sorriso che illuminava il mio viso. Il tuo amore non gratificherà più il mio cuore, che sarà pieno di dolore. La vita a volte riserva brutte sorprese, ma bisogna sperare e continuare. Mi rimane il ricordo di un amaro sapore di te. Ti ho perso e non sarai mai più con me. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, un colpo a cuore arriva adesso di Taddeo Scalici. Eccolo qua. Ciao Maria Grazia, buona giornata,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Ciao.

0: Un colpo al cuore, noi abbiamo tanti cuori in linea con noi, abbiamo il cuore di Damiano, buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Il cuore di Eleonora. E
1: Buongiorno Giuseppe.
0: abbiamo anche il cuore di Marco, eccoci qua.
1: Batte forte.
0: Battono forti questi cuori. Ragazzi, scegliamo un brano prima di ritornare per i saluti, perché ancora abbiamo del tempo.
1: Brano vogliamo scegliere?
0: Lo lasciamo
1: Metti
0: scegliere.
1: Anna Oxa.
0: Anna?
1: Abbiamo detto stamattina, ti ricordi?
0: Però, no, un'emozione da poco era.
1: O quando nasce un amore.
0: Vabbè, allora, quando nasce un amore, allora. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Che dici che ce la manda sta signorina ingrata? Vediamo un po'. Eccola qui allora, tra un po' allora per i saluti. Intanto io vi ricordo che il nostro amico Claudio si occupa di CAF. Se avete bisogno di una persona che si occupi di chiamate in entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione, DTT, uso del gestionale QWeb, vari, archivio cartacei e anche informatici, problemi solving e riparazioni PC, nonché riparazioni, inserimento dati, chiamate me che soprattutto dovete essere nella zona di Rovigo. Aiutiamo Claudio.
2: Prepararvi il cammino.

0: Quando nasce un amore crescerà. Allora, eccolo qua. Eccoci qua, siamo con Eleonora, siamo con Damiano dal Vaticano. Allora, Damiano, siamo tornati al Vaticano o ancora no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, quindi quindi la malattia è
1: finita. No, sono stato in ferie, sono rientrato lunedì.
0: Ah, perfetto, allora dunque. E adesso abbiamo anche Eleonora, per te il lavoro è ripreso, Eleonora?
2: No, ancora no, Giuseppe.
0: Vabbè, ancora un po' di riposo. Marco, il lavoro per Marco è ripreso. Subito ha fatto una pausa a Vienna e poi è tornato subito al lavoro, ecco, quindi. Allora, Marco.
3: Devo ricordare l'intervista mercoledì prossimo.
0: Ecco, ricordiamo l'intervista. Stacca, metti
3: ospiti.
0: Ecco, metti l'orecchio un po' meglio perché sono vibri, sfondi l'orecchio a tutti.
4: Mannaggia, sto orecchio.
0: Questo orecchio. Allora, il mercoledì prossimo, cara Damiano e cara Eleonora, avremo un doppio appuntamento, ma anche triplo forse. Praticamente inizieremo alle 15:30 con.
3: Allora, alle 15:30. Abbiamo ora un caso mediatico,
0: sì.
3: Simone Aruta,
0: ecco.
3: Lui vabbè, Temptation Island, il Grande Fratello, Uomini e Donne, è particolare comunque, molto particolare.
0: Poi a 20 di sera avremo alle 20
3: il grande manager, Simone Di Matteo.
0: E poi riascolteremo anche alle 20:25, riascolteremo il programma delle 15:30, quindi insomma chi...
1: Ah, quindi mercoledì si inizia alle 3:30.
0: 3:30. Sì, però non è che stiamo, fino alle 8, no. Facciamo solo dalle 3:30 alle 3:50 e poi ripartiamo alle 7:55 nuovamente. Quindi questo è un po'.
3: E
0: l'ultimo venerdì di settembre questo, perché poi avremo poi avremo lunedì 28 settembre 30 e il mese, ragazzi, se ne sta andando, com'è il tempo a Milano, a Roma, ragazzi?
1: Oggi così. Ieri faceva più freddo, oggi faceva più freddo, ieri
0: insomma
1: un po' di meno,
0: Invece a Pontina stamattina piove?
3: Lampi, però non porta pioggia.
0: Fino
3: a mo' niente, non lo so.
0: Niente.
3: Spero di no.
1: Qua parte un pochino di freschetto, che ha rinfrescato, il cielo sembra buono.
0: Va bene.
3: Speriamo che non piove.
0: Allora, speriamo che non piova, che vada tutto bene.
3: Almeno fino alle 2-3.
0: Dopo le 3 può piove.
3: Sì, dopo. Io ho finito.
0: Ecco, allora sono le 6:55, allora siamo quasi pronti per la sigla, ragazzi, allora insieme...
3: È finita?
0: Sì, siamo pronti per la sigla.
3: Sì.
0: Contate pure.
3: 1, 2, 3, sigla?
1: Sigla!
0: Leonora, sigla?
2: Sigla!
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
6: Non è mai troppo presto!
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con i saluti di Eleonora.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: I saluti di Damiano.
1: Ciao a tutti.
0: I saluti di Marco, che ricorda che mercoledì prossimo a 20 di sera avremo 20 sì, e delle 15:30 con
3: Simone Aruta e Sossia Aruta e Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo.
3: Sossia Aruta 15:30.
0: Sì.
3: 20 Simone Di Matteo.
0: Bene, ragazzi, allora io vi ringrazio, buon weekend a tutti quanti voi, ci sentiremo lunedì mattina come al solito, lunedì. 28
3: lunedì.
0: Ciao ragazzi, buona giornata,
2: ciao, buon weekend
0: a tutti,
1: ci sentiamo lunedì,
0: ciao ragazzi,
3: viva la radio,
0: viva la radio.
1: Ciao.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Addio ad Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio, la seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte dall'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, l'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarti, ha detto in conferenza stampa. Poi sulla formazione conferma di aver lavorato sulla coppia Pio Esposito e Ken. Ed è tutto, a più tardi.

Welcome to the show.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo perché non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Isline. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, a più tardi.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro.

mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati, buon venerdì 25 settembre con il GR delle buone notizie. L'antica città di Troia, situata nell'estremo nord occidentale dell'Asia Minore, nell'odierna Turchia, potrebbe vedere riscritta una parte della propria storia. Oggi i suoi resti sorgono sulla collina di Isarlik, nella provincia di Kanakkale, dove un team di archeologi ha individuato quella che potrebbe essere la più antica agorà della città, risalente a circa 2800 anni fa. La scoperta suggerisce che la città narrata nei poemi omerici potrebbe essere stata ripopolata appena 80-90 anni dopo il collasso dell'età del bronzo e non dopo secoli di abbandono, come ritenuto finora. Le aree naturali protette d'Europa stanno bruciando come mai prima e per la giornata mondiale dell'habitat che cadrà il 5 ottobre, 3BX Natura lanciano due nuovi strumenti per monitorarle e proteggerle dagli incendi. Quest'anno la ricorrenza sarà incentrata sul tema Una casa adeguata per tutti e 3B estende quel principio alla fauna selvatica presentando e mettendo a disposizione due nuovi strumenti online, XN Atlas per monitorare lo stato di salute delle riserve naturali e FireSight pensato per stimare la direzione dei roghi. Funzionano le batterie di carta che possono essere ingerite per alimentare e dispositivi che navigano all'interno del corpo per raccogliere dati medici. Lo indicano i test condotti dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology guidati dall'italiano Giovanni Traverso. I risultati pubblicati sulla rivista Nature Chemical Engineering potrebbero aprire presto la strada all'uso di microdispositivi ingeribili capaci di controllare il rilascio di farmaci in modo sicuro. A 102 anni continua a fare il medico e la storia di Antonio Castrocane, il medico di medicina generale più longevo d'Italia, che in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico-sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.

0: scelta.
1: Scelta con la mente
0: e con il cuore.
1: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes. La terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda, nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia, che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Coccialetto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo, Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in Consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40, prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75, che verrà usato nella competizione vera e propria. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Chi siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate son quelle di pecoro. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. E dal mancanusa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecoro ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quindi di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria e Stefan.

dallo studio verde redazione di 7 Vowel The Life, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei Mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7 Vowel The Life non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli. Yeah.

Katy Perry ha ben 6 tatuaggi, una fragola per One of the Boys, una scritta Jesus, una caramella per Teenager Dream, una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli, ben 5 posizioni oro consecutive, e l'unica artista donna a poterlo vantare, come lei soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente lontano.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il sex appeal di Pat Benatar.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su Siamo da

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In regia il nostro Daniele Liberato. Oggi Daniele ti porto un personaggio che ha una cultura musicale davvero approfondita e anche musicologo, se non erro, iscritto a Cremona. E lui è Davide Strata. Ciao Davide!
2: Ciao, ciao a tutti. Sì, sono musicologo, in realtà devo ancora laurearmi, sto diventando musicologo.
1: Vabbè, sei comunque la storia, sì. Quella, diciamo che la cultura musicale sicuramente è più approfondita rispetto a quelle che si incontrano solitamente in cantautori, cantanti.
2: Sì, sì, sì, diciamo che c'è un interesse abbastanza analitico, se si può definire così, e anche storico e culturale.
1: Ma spiegaci un po', guarda, prima di farti raccontare un po' come sono i tuoi primi passi, spiega un po' a tutti, perché non è ovviamente, non sempre troviamo una persona interessata alla musicologia, spiega un po' ai nostri ascoltatori che cos'è, brevemente ovviamente.
2: Ok, allora, brevemente è complicato, però
1: parole,
2: diciamo in due parole, secondo me storia della musica e analisi dei brani.
1: Sì, sicuramente racchiude.
2: Sì, perché poi alla fine prendi vari repertori che si sono dipanati nei secoli e poi
1: li analizzi, scartabelli. Esatto. Ma come inizia un po' il tuo secolare cammino nella musica?
2: Secolare cammino. Ma a livello di musicologia o
1: da musicista?
2: Da bassista. Devo dire che l'ho abbastanza ereditato da mio padre, perché anche lui è musicista.
1: Io figlio d'arte.
2: Non c'era in casa e si è stato il bass, che era il basso, infatti.
1: Quindi in pratica suoni sempre tutto, perché suonare il basso deve suonare la chitarra, deve suonare tutto.
2: La chitarra l'ho imparato preciso periodo, è da un mese che me la sono comprata, ho detto vabbè, non posso sapere il piano, il basso e non sapere la chitarra. Giusto per fare due accordi e divertirsi sulla spiaggia. Comunque, niente, è partita appunto così, imbracciando il basso e dicendo facciamo l'unica musica che non si ascolta in questa casa, e quindi sono andato per il metal.
1: Giusto, da lì... ho capito, tuo padre è contentissimo, sì. Immagino. Felice che hai, diciamo, sfruttato la sua vena artistica.
2: Esatto, per fare tutt'altro. poi da lì ho un po' cambiato, perché un po' perché comunque mantenere i gruppi è sempre abbastanza complicato. Troppe teste creano sempre disagi, e poi niente, poi diciamo che ho detto vabbè, cerchiamo di dire quello che abbiamo noi dentro, e tramite anche musicologia ho scoperto il cantautorato, quello vecchio stile di André Guccini, Branguardi, e da lì ho cambiato completamente
1: a nozze, modo... a nozze, quello è un invito a nozze per me, lo sai.
2: Sì. Bene, mi fa piacere.
1: Beh, io vorrei sentire, Davide, subito il tuo primo pezzo e poi lo analizziamo un po'. Il nome, Davide Strata.
2: Certo.

0: Rientriamo dopo questo pezzo. Davide, come nascono i tuoi pezzi?
1: In cameretta nascono
0: non
1: i miei
0: mica
1: pezzi.
0: Dove, come?
1: Ah, come? Beh, alla fine è un po' così, cioè nel senso mi metto... Allora, questi due brani, questo brano, il nome è nato principalmente dal testo, quindi da uno sfogo personale su quello che può essere stato in fin dei conti la mia infanzia, dove mi sono ritrovato sempre a essere quello che a cui danno un nome, danno un titolo, danno un modo di essere, quando io stesso non mi sono ancora scoperto. Forse mi sono scoperto più adesso, ma il brano quando l'ho scritto risale
0: a qualche anno
1: fa. 3 anni fa, esatto.
0: E invece sei social, a proposito di tempi che volano, perché tu devi sapere che io e mio Daniele Liberato in regia, che ha una spina nel fianco, mi dice i tempi.
1: Ah, ok, sono un po' prolisso e flemmatico alle volte.
0: Va troppo di fretta nella vita,
1: Sei
0: social?
1: Sì, sono social, sono abbastanza social.
0: Social e... con
1: la pasta. Sì, potrei essere più social. Comunque ho una pagina Facebook col mio nome,
0: con
1: il nome Davide Strada, esatto.
0: Strada con la T, lo ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, perché non
1: esatto.
0: È strada ma è stratta.
1: Con una T però, non due.
0: Con una T.
1: E poi su Instagram sempre da Davide Strada, e ho anche un sito WordPress. Appunto,
0: che immagino abbia il nome di un'altra persona, tipo Davide Strada.
1: Esatto.
0: Davide,
1: molto fantasioso comunque.
0: No, è giusto, è meglio ripetersi, perché così uno ti trova più facilmente. Se vai cambiando nome poi ti perdono. Davide, purtroppo il nostro tempo è finito, io non so come ringraziarti. Ovviamente prima noi ci salutiamo normalmente come di consueto con i pezzi dei nostri cantautori, e io vorrei fartelo lanciare a te, questo pezzo di lotta e di speranza, diciamo, verso quelli che sono, che poi la realizzazione dei nostri sogni. Te lo lanci da solo?
1: Me lo lancio da solo. Vai, allora, come un bambino di Davide Strada.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Sanzioni fino a 1.000 euro se si viola il divieto di burka e hijab a scuola, tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme del decreto scuola, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sono di buon senso per la Premier Meloni, ma per le opposizioni il testo è vergognoso e, secondo i dirigenti scolastici, le nuove regole saranno di difficile applicazione. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev, un 14enne è rimasto ucciso nel quartiere Pechersk, mentre un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nel quartiere di Solomensk. Forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa e uno stabilimento di componenti elettronici. Papa Leone in Francia, 18 anni dall'ultima visita di un pontefice, l'itinerario del viaggio di 3 giorni vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso, previste visite a Parigi, Notre Dame e Lourdes. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura

Bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, avversario questa sera al Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. È tutto, più tardi.

Si te sapesse dicere a me, caduce a parte più importante di me, non stesse fermo qua vicino a te, senza parlare. Ma è già saluto, c'è terra per vedere, si tu si overe, io si veramente

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart.

0: ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Bentrovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato questa mattina nella capitale francese, si tratterrà oltralpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti. Aperta un'indagine dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Due giovani sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Formula 1 a Baku si disputa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, dove si correrà domani. Oggi sarà caccia alla pole position dalle 14. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza
1: fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine. Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un Papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese e si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena, una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto

d'autore numero 633 del 1941. Scontro tra auto a Cavarzano. 3 feriti, 2 sono minori. Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 24 settembre, a Cavarzano, nel comune di Belluno. Due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra Viale Tilman e Via Castellani intorno alle 18:20. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. 3 persone sono rimaste ferite, di cui 2 minori. 3 decenni di Oltre le Vette, al via il festival che racconta la montagna. Il festival Oltre le Vette celebra il suo 30° anniversario, confermando la sua continuità attraverso diverse stagioni e cambiamenti culturali. Dal 2 all'11 ottobre, Belluno ospiterà una serie di eventi dedicati alla montagna, tra cui mostre, incontri, proiezioni e spettacoli, che mirano a coinvolgere il pubblico. Alpago, al via il mese del libro. Camurri inaugura la 15ª edizione. La 15ª edizione del mese del libro sarà inaugurata domani, 26 settembre, alle 17:30, al ristorante Dolada di Ploa d'Alpago. Il giornalista e divulgatore RAI, Edoardo Camurri, presenterà il suo libro La vita che brucia, un'opera che esplora un'intera giornata attraverso stati di coscienza e visioni. GAL Alto Bellunese, aperto a Longarone un nuovo sportello informativo. Il GAL Alto Bellunese ha recentemente inaugurato un nuovo sportello informativo a Longarone, il 22 settembre, durante un incontro dedicato ai bandi ISL03 per investimenti extra-agricoli nelle aree rurali. Questa nuova sede è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale. Cossalter, l'equilibrio del capitano. Le vibrazioni sono sempre positive. Nonostante la prima sconfitta della stagione, Thomas Cossalter, capitano della squadra, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'equilibrio e un atteggiamento positivo. Il messaggio è rivolto ai membri della squadra, in un momento delicato dopo una partenza promettente, segnato da una sconfitta nel Monday Night contro il Lumezzane. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1.000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per l'opposizione il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca ha intanto attaccato Kiev e un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese e si tratterrà oltralpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: «Siamo qui per portare un messaggio di pace». Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio, lo ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri due anticipi.

0: Anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

un po' scombinata, ma lo sapete, la trasmissione è un miraglio della nostra redazione. È caratterizzata proprio dagli sgangheramenti d'apertura. Tra l'altro, attenzione, perché non bisogna far tardi, lo sapete, proprio sullo starter di puntata c'è sempre una ghiotta novità, una delle new entry di particolare interesse questo periodo, perché riesce a proporvi delle super espressioni qualitative del panorama nazionale, già che è un periodo florido e produttivo per quanto concerne la Next Generation. E allora si mettono in mostra, spiccano tantissimo i distinti e distanti, si può leggere con l'apostrofo e senza, insomma, davvero originalità nel nome, nel gioco di parole, ma davvero cura nella qualità e nelle sonorità. Si tratta di un trio che è formato con elementi che vivono al di qua e al di là dell'oceano. In particolare si parla di Oceano Atlantico e si parla, per farla breve, di America del Sud. Beh, in qualche maniera nemmeno Oceano Atlantico, perché il Cile affaccia sul Pacifico, c'è un componente cileno, c'è una componente brasileira che è invece però nel Distretto Federale, quindi al centro dell'Amazonas, dell'Amazonia, anche se insomma il Distretto Federale non è stato di Amazonia. Ma non dobbiamo parlare di geografia internazionale, dobbiamo ascoltare distinti e distanti, perché poi c'è il Super Giuseppe che è da noi in Italia e lo intervistiamo quando ci pare, gli facciamo il terzo grado per saperne di più, e presto sentirete sicuramente lui in qualche intervista. È il momento di ascoltare però la traccia dei distinti e distanti, e allora è il momento di Sotto Sopra. Cadevo nel...

trasparentemente ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione a distinti e distanti, ne sentiremo parlare e soprattutto ne sentiremo suonare, ma già

Blade. E anche in questa Hoist Color Sight incontriamo una zolletta di zucchero. Si tratta di West in My Time, new entry di 7 giorni fa. Eccola già colorare la casella numero 21 con un più 4 sul ruolino di marcia. Più 4

suono live dei Pooh, giorni infiniti. Ci spostiamo in posizione numero 15, tanta originalità e ricerca per Blue Ombre, Danny Music and Safil. Questa è Good Vibes.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA.FM, Orito Radio, All Go There. From 7VA.FM, Alt Radio, All Go There. From 7VA, FM, Alt Radio, All Go There.
2: From 7VA, FM, Alt Radio, All Go There.
3: From 7VA, FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
4: From 7 bar FM Alter Radio, Algo Day.
5: From 7 bar punto FM barra Alter Radio, Algo Day.
6: From 7 bar punto FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7ba.fm / Alter Radio, Algo Day. From 7va.fm / Alti Radio.
8: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
9: Francesco, ciao.
8: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
9: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria col tempo.

0: tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
1: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
0: certo,
1: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
0: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti, però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
1: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
0: Grazie Francesco.

0: Abbiamo scelto un disco a tema per la pausa musicale. Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché, insomma, quando indossano un capo che le valorizza, è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare. Attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì,
0: no?
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora ho un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Moda Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: La musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso venerdì 25 settembre, ore 13, il tempo per il pomeriggio sera. Su Dolomiti cielo sereno con aria tersa e ottima visibilità, al più qualche velatura durante il pomeriggio su prealpi. Specie veronese e vicentine, cielo sereno poco nuvoloso per qualche locale annuvolamento. Temperature pressoché stazionarie su Dolomiti, in lieve calo su prealpi. Venti settentrionali, inizialmente forti, poi in graduale attenuazione fino a moderati. Sabato 26 settembre, giornata stabile con cielo prevalentemente sereno e ottima visibilità in montagna, qualche locale nube bassa fino al primo mattino nelle valli. Precipitazioni assenti, temperature massime in aumento, venti in quota moderati tesi da nord e nord-ovest fino al primo mattino, poi in attenuazione a deboli moderati. Domenica 27, tempo stabile, con cielo prevalentemente sereno, aria tersa e ottima visibilità in quota, con al più qualche velatura, non escluse alcune nubi basse, fino al primo mattino nelle valli prealpine. Precipitazioni assenti, temperature stazionarie e un lieve aumento, su prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 15, a 2000 metri, minima 7, massima 11, su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 14, a 3000 metri, minima 4, massima 7. Venti in quota deboli da nord-ovest e deboli variabili nelle valli, a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Lunedì 28 cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità. Tra notte e primo mattino, nuovamente, dalla sera, possibili locali nubi basse in valle. Temperature in lieve aumento e su valori superiori alla media del periodo, con marcata escursione termica nelle valli. Venti deboli, martedì 29, tempo stabile. Con cielo ancora sereno tra notte e parte del mattino e nuovamente dalla sera, possibile formazione di nubi basse nelle valli. Temperature pressoché stazionarie o in lieve calo le massime, venti in quota deboli settentrionali, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico oggi venerdì 3500 metri, sabato e domenica, lunedì e martedì 3900 metri. Il prossimo bollettino domani sabato 26.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. E un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nelle Cese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: È un altro modo poi di far l'amore e stare insieme a te con tutta la dolcezza che c'è in me.

piccolo amore, piccolo amore, che bravi quelli con un grande amore. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Lecce è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita: non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. È tutto, ma più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: si no me muero.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pulisco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche, operazioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra. Se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero, ma è una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebimeteo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Un saluto dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due giostrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hasjar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, arma con il Jafar Tatican, DJ,

nostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Setteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il drappello di Venere d'Europa, sia moda contest, la sfida degli stilisti, e quindi ci saranno bellissime immagini da cercare poi dopo su Setteva.tv. Però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va ad affrontare 8 tracce facenti parte della nostra graduatoria, che invece è a 25 gradini. Si parte, dai, forza Steve Udyard.

Stewart, l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24. L'importante

sul gradino 18, per la verità in discesa. Si tratta di Silence, che invece, dico, è rumorosa, ma si fa sentire e nel ritmo e nella melodia. È firmata da Medusa e Rani.

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio, la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate ABB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM nauch radio algo de
0: from 7ba.fm / alter radio algo deFrom 7va.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e raccogliendo delle conchiglie

0: attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
1: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
0: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
1: Grazie Francesco.

E beh, non a caso abbiamo scelto un disco a tema per la pausa musicale. Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché, insomma, quando indossano

0: un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: ancora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Buonasera dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Il governo ringrazia l'Eni parlando di lodevole atto di attenzione all'Italia. Stiamo monitorando, così il Cremlino replica all'annuncio di Zelensky, secondo cui Donald Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev, si contano 5 vittime e diversi feriti. Il viaggio del pontefice in Francia, la sua ricostruzione ispiri unità e speranza, così Papa Leone entrando nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. Al vertice all'Eliseo, Prevost aveva sottolineato la necessità di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura, Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Calcio: dopo 4 edizioni consecutive disputate in Arabia, la Supercoppa italiana torna in Italia e con la formula della gara secca. La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro con l'Inter campione d'Italia e vincitore della Coppa Italia che affronterà la Lazio, finalista della Coppa Nazionale nella scorsa edizione. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'Europeo del 2021. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro.

0: prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12:30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20:45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1, Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a due facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo, 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
0: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trepimeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebimeteo.

alle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia e insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 24 settembre, a Cavarzano, nel comune di Belluno. Due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra Viale Tilman e Via Castellani, causando tre feriti, di cui due minori. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. In ambito culturale, si celebra il 30° anniversario del festival Oltre le Vette, che si svolgerà a Belluno dal 2 all'11 ottobre. La rassegna, dedicata alla montagna, presenterà un programma ricco di mostre, incontri, proiezioni e spettacoli, mantenendo viva la sua tradizione e il suo pubblico. A Alpago, il mese del libro, avrà inizio con la 15ª edizione, inaugurata da Edoardo Camurri. L'evento si terrà domani, 26 settembre, alle 17:30, presso il ristorante Dolada di Ploa d'Alpago, dove il giornalista presenterà il suo libro La vita che brucia. Il GAL Alto Bellunese ha aperto un nuovo sportello informativo a Longarone. L'inaugurazione è avvenuta il 22 settembre, durante un incontro dedicato ai bandi ISL 03, che promuovono investimenti extra-agricoli nelle aree rurali, in collaborazione con il Parco Nazionale. Infine, Thomas Kossalter, capitano della squadra di calcio delle Dolomiti Bellunesi, ha commentato la prima sconfitta della stagione, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato e positivo, nonostante il passo falso avvenuto nel recente incontro contro il Lumezzane. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci siamo tutti, ragazzi? Io spero proprio di sì, anzi, magari qualcuno in più. Ciao a tutti, sono Marco Mari, eccomi qui, anche in questo venerdì, l'ultimo del mese di settembre, mamma mia. Abbiamo sperato tutti quanti che arrivasse l'autunno, e avete capito, avete visto? L'autunno è arrivato, ci mancherebbe altro. E adesso tra un paio di settimane non piagnucolate perché non c'è più l'estate, perché non c'è più caldo, perché allora non va mica bene. Anzi, dobbiamo cominciare a pensare dal prossimo mese a Natale. Già già, perché poi si sa, in men che non si dica, arriveremo a Natale. Partiamo con l'Afrotime, dai! Sarete con me come sempre il venerdì fino alle 22, 21:02 minuti primi. Siamo rigorosamente in diretta.

0: Per quanto concerne l'Afro Time, quest'oggi ragazzi abbiamo scelto un pezzo per intenditori, uno di quei bei pezzi duri, roba da Cosmic, roba da Typhoon, roba da Pigalle, tutte discoteche che negli anni 70, 80 e anche 90 hanno praticamente colorato le notti di chi amava l'afro e dintorni, quindi l'afro, il funky, pezzi duri come questo, insomma musica poco commerciale.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70 noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

0: molto rilassante questa I Got My Nightlife, il primo dei due singoli degli anni 60, ma che 60, degli anni 70, all'interno del nostro Let the Music Play in Extended Version in compagnia di Marco Mali. Passiamo al secondo, che dite?
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80.
0: Anzi, siamo entrati direttamente negli anni 80.
1: Giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.

Era il 1988 quando uno sconosciuto virtuoso della chitarra iberico, cioè spagnolo, si presentava al mondo della musica dance. Lui, vabbè, non aveva pensato ad un pezzo dance, però c'è arrivato perché insomma la ritmica c'era tutta. Stiamo parlando di Raul Orellana, ragazzi, quest'oggi lo abbiamo ritrovato con il suo brano d'esordio intitolato Chitarra. Passiamo ora al 1985, qui c'è Sandra con noi, la meravigliosa Sandra con Maria Magdalena.

Due minuti primi, la parte di questo programma dedicata agli anni 80. Nel 1985 questo oscuro personaggio, una vera e propria meteora, il cui nome è Misty Griffin, pensò bene di andare a recuperare un brano di Eddie Grant di 3 anni prima, quindi del 1982, e l'ha trasformato in versione dance. Stiamo parlando di Killer on the Rampage. Intanto, prima di arrivare all'house music e successivamente alla dance degli anni 90, abbiamo un altro pezzo degli anni 80 da regalarvi. Qui siamo nel 1989, una canzone che ha cambiato il mondo della dance. Stiamo parlando di Ride on Time, Black Box, Limoni, Davoli e Semplici, dalla Emilia Romagna, o meglio ancora dal

0: Ma quale ha ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, dance. Accantonata la Afro Music, con la quale apriamo sempre il nostro Let the Music Play, accantonata la disco degli anni 70 e la dance degli anni 80, eccoci arrivati nella parte dedicata alla House Music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha letteralmente stravolto il mondo della dance. Sì, bene o male, siamo nel periodo antecedente, volevo fare il figo ma non ci sono riuscito, siamo nel periodo immediatamente antecedente al pezzo di Black Box che abbiamo appena ascoltato. Allora, ecco la canzone che abbiamo scelto per quest'oggi. Non è proprio un house music, però era un trio di ragazze caraibiche che si facevano chiamare Jomanda, produzione statunitense estremamente raffinata. Vediamo se qualcuno di voi che in quel periodo lì c'era ed abbastanza grandicello per andare in discoteca si ricorda questo pezzo delle

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E quando sono le 21 e 47 minuti primi, che significa che abbiamo a disposizione non più di 12 minuti e spiccioli, eccoci arrivati all'appuntamento con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Quindi vedremo se riusciamo a farci stare, beh, sicuramente tre canzoni. Partiamo.

Sì, da Blitz come Vandana, come Blizzard, marchi di fabbrica di Giorgetto Prezioso, ragazzi, nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play in Extended Version. Direi che possiamo proseguire il nostro cammino. Ora tocca a Network. Qui sono andati a riprendere un successo degli anni 80. L'ennesima cover.

Send Me an Angel, la canzone di Network che abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti. Network, una formazione che ci ha regalato nei primi anni 90 tre pezzi, comunque tutti cover degli anni 80. Va bene ragazzi, un paio di minuti alla conclusione. Vediamo di chiudere in bellezza, come se in bellezza non fossimo stati fino adesso, però chiudiamo con i Venga Boys. Su questo pezzo, boom boom, Marco Mari vi ringrazia tutti per l'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo venerdì, il primo di ottobre, già rigorosamente in diretta con LED Music Play.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. El sonido, bienvenido al sonido. Con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più con tantissimi viaggi sonori, commenti.

grazie a voi, ciao Lisa, ciao a tutti gli amici che ci seguono con affetto e simpatia. Forza, 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini. Si va con la musica verso vette inesplorate, novità discografiche per voi in questo nuovo viaggio sonoro, e allora scatenatevi.

Salutiamo Lauro. Sì, Lauro. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole da Tezze sul Brenta, anche loro sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccione.

0: come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Ciao, Maura.
1: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Spit. Ciao, da Romina Sanzenone.
0: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spit.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Spit
3: da Erika
2: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
4: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spit.
5: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spit con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
6: Va bene, fratello.
3: Ciao, siamo Erika
2: e Marika
3: da Montebelluna.
2: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Spit con armonia e in allegria.

in martellate di vocali, poi vado in confusione. Dai, si ride, si scherza, scatenatevi, siete sempre le benvenute e i benvenuti con i vostri vocali. Salutiamo Manuel di Arzignano, sempre presente anche nelle giornate di difficoltà. Questo è un bel segno, la presenza costante. Grazie Manuel, un abbraccione a te.

Grazie Roby. Fate ridere, ragazzi, mi diverto insieme a voi. Ciao Lorenzo, è un grande piacere ascoltare la tua musica, sono Roby, ti mandiamo in confusione. Esatto, i suoni sono in progressione e io sono un po' dolce, un po' cafone, e quindi si va così. Vi piace la musica? Ve gusta il sonido? Scriveteci 349-7267-647, mandateci i vostri feedback musicali via SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267-647. Allora Manuel voleva fare tanti auguri di buona guarigione a sua moglie che ha il gesso al braccio sinistro. Va bene, allora buona guarigione ad Elisa, la sposina di Arzignano. Vamonos!

0: Ciao Lorenzo, facci rabbrividire con una musica rinfrescante.
1: Lorenzo Spin, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini.
0: Ma che bella questa musica che ti porta in un oceano di infinita dolcezza sonora.
1: Inutile dirlo.
0: Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo.
2: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente. Si viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.
3: Ciao Lorenzo, sono Franchino e niente, praticamente...
4: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori.
5: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un buon viaggio sonoro, Maura e Ilaria.

Ciao, ciao, salutiamo anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, la Barbie c'è. E gli amici di Passo di Riva, Vivaro, Novoledo, Polegge, scriveteci 349-7267647 per nuovi itineranti viaggi sonori, geografici e musicali, sonori, spazio-temporali. Dove andiamo in questo viaggio sonoro? Dove vi porteremo? Scrivetecelo 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi.

0: l'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è...
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi.
2: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.

Selección musicale F2E par Lorenzo Speed. Vi aspetto sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale, dove troverete anche le mie varie produzioni discografiche, tra le quali Armonia, Viaggio, Sublime, Sigla, Titolo, Forever Friends, che potete condividere, utilizzare, suonare, ballare, fare conoscere. Più siamo, più ci divertiamo, come dico sempre. Allora forza, alziamo il volume e immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro.

Ecco qua l'Anna di Breganza che ci fa i complimenti, ha detto bellissime queste musiche, mi portano la gioia dentro il cuore e quindi ci fa piacere. Ecco, allora vuol dire che qualcosa nel nostro piccolo siamo riusciti a trasmettere. Grazie ad Anna per questo bel feedback telefonico, grazie grazie. Allora, se come Anna volete fare i complimenti o anche le critiche, perché no, purché costruttive, ben vengano al 349 7267 647, sms, whatsapp e telegram, siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, forza e coraggio. Anna di Padova c'è, allora da Anna di Breganza, provincia di Vicenza, ad Anna di Padova, allora benvenuta a pista, eccomi, Anna Padova c'è, ciao Anna, benvenuta a bordo, forza.

Dai, dai che ci va. Allora scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. L'atmosfera è sempre più magica.

0: da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e suoi viaggi sonori.
1: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed, che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori, e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
2: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo qui per ascoltare il tuo mitico programma musicale.
0: Ciao, sono Saeya, anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in Barra Pesante. Bella musica, belle sonorità.
4: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Anche questa volta ci godiamo le preziose emozioni musica di Viaggi Sonori con Lorenzo Speed.
6: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci stai portando? WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per chi non ha voglia di abbandonare il viaggio sonoro ma di partecipare in modo attivo a tutto ciò. Scriveteci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Eccola qua anche l'Ada di Asolo. Ciao Ada, benvenuta. Allora, welcome, benvenuta a bordo per il gran finale di questo viaggio sonoro. Non è mai troppo tardi per collegarsi ai viaggi sonori.

Ciao Franco, ma sei Franco DJ? Mi sembri tu dal numero. Bella questa musica elettronica classica, Lorenzo. Franco, lo so, se no non la metteremo se non fosse bella. Grazie comunque, Franco DJ, mestre se non ricordo male, correggimi se sbaglio.

Dai ragazzi e ragazze, il gran finale. Allora, se volete scatenarvi, abbiamo ancora 3, 4, 5 dischi per il gran finale, quindi scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

0: Una, ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.
1: Ehi là, Lorenzo Speed. Anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori.
2: Viva Lorenzo, che ci tiene sempre in compagnia. La sua musica è meravigliosa come lui.
3: Un saluto a Lorenzo Speed da Angelo from Massachusetts, USA.
4: Note musicali celestiali. Lorenzo Speed, con questa armonia hai superato te stesso.
5: Ciao, sono Saeya, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
5: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed, che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori, e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.

Dai, dai, il gran finale, scatenatevi! 349-7267647. Lorenzo Speed con voi, viaggi sonori www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: da Roberta e Ornella.
1: Bene, bene, allora ringraziamo anche Roberta ed Ornella. Montebelluna e Campo San Piero unite nel segno della musica in questa speciale puntata, in questo speciale viaggio sonoro che volge al termine, ma ancora qualche disco per voi, quindi approfittatene per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini al 349-7267-647. Scatenatevi. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi. Hanno mandato i loro vocali, i loro contributi messaggistici e non.

Ciao, ciao Elena, salutiamo Elena, anche suo nipotino Gioele, che spesso e volentieri ci manda i vocali, ma oggi Elena è sola, non c'è Gioele a tenerle compagnia, che scrive: ciao Lorenzo, bella musica, hai sentito quante persone ti vogliono bene, quanti messaggi, grazie mille, oggi sono sola, ciao, ma non sei mai sola perché ci siamo noi con te. Ciao Elenina, Elena di Rossano Veneto, presente come la Elenina, la fatina di Piove di Sacco, Saccisica, sempre presente anche lei. Vamonos da Piove di Sacco, bassa padovana, a Rossano Veneto, Alto Vicentino, ai confini con la Marca Trevigiana. E questo potrebbe essere il penultimo disco di oggi, vediamo se ne mettiamo un altro o altri due, adesso è tutto da vedere.

Grazie, grazie a tutti. Allora, alla prossima. Non riesco più a fare tempo a rispondere alle telefonate. Comunque, grazie, grazie a chi ci ha seguito anche oggi. Questo è il gran finale di questo viaggio sonoro. Da parte di Lorenzo Speed, l'augurio di un fantastico futuro. Auguri, auguri a tutti, anche alla Roberta che compirà gli anni, diventerà più vecchietta, speriamo diventi anche più saggia. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. Grazie a tutti e alla prossima. Un abbraccione, spero siate stati felici e contenti anche oggi di ascoltarci, come dicono le favole, visto che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano, come Laura, Gioele, Silene, Asia. E vissero tutti felici e contenti. Ciao!

j'avais tout.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.